garlic, potassium, fertilizer. And a grumonti for the aba. Si baby a tonton, e kwa phone rubiano. Ya no wakwa kopibi ato.